Celebramus missam de memoria immaculati cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.

Gesù Cristo, figli dei vivi, risulta di Padre, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me, per auxa sacro santo, un corpus et sangue.